0: Tuwa njo musala. Yena wakutati dejeti. Jeti kwa kukula wakuli.
1: Radio Simba.
2: DJ Jet B. Bakube baite wote.